0: inizio una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest, la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce ad aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania.

0: Trump stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, lo fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sul Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Roland Garros, dopo Sinner, fuori anche Djokovic, che si arrende al brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e L'Avana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i play-off di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco nel Catanese, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli esteri: gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, dopo che un drone ha centrato un palazzo in Romania. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Per il calcio, è il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian Durbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus Ebola: scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, va capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese dopo che un drone, probabilmente di Mosca, ha colpito un palazzo e ha causato 2 feriti. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. E i voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà la chiusura. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Blitz antidroga in tutta Italia: 1.335 arresti ed oltre 430 chili di stupefacenti sequestrati, denunciate oltre 2.300 persone. Economia: la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane: 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026. Lo rileva un'analisi di Confartigianato, che stima una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Exet. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Questa mattina nella chiesa di San Francesco di Pegli, funerali di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Presente lo stendardo dell'Università di Genova, studenti e professori. Un interminabile applauso all'uscita dalla chiesa ha salutato le 2 salme. Non dovevamo salutarci così, le parole del fidanzato di Giorgia. È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo, arriva al Reggio Emilia, il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida Comesana, più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore, trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. È stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. Omicidio in pieno centro a Genova, poco prima delle 10 del mattino, ai giardini del Museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Fermato il presunto aggressore, un uomo di 43 anni di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Pegli e funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila il marito di Monica e padre di Giorgia, il figlio Matteo, circondato dagli amici. Con i professori dell'Unige, dove Monica insegnava biologia marina. Il tennis, Cobolli batte in scioltezza, tiene, accede agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro testa di serie numero 10 ha superato 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense numero 18 del mondo. In campo anche Berrettini con l'argentino come sana. Più tardi Arnaldi sfida il francese Collignon. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samantha Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte per poi chiamare le forze dell'ordine. Un alpinista è morto questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie in Val d'Aosta. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. Intanto la CNN rivela Kiev al fronte e gioca la carta dei robot killer. Gran parte dello sforzo bellico ucraino sarebbe affidato a mezzi senza equipaggio. E grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. Tra le vittime 10 bambini. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martine di Gian Antonio. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore. Trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. E un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri. Gli inquirenti sospettano che il docente, 30enne, possa aver molestato altri 4 bimbi. Femminicidio a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione. Fermato il marito, è stato l'uomo sposato con la vittima 50enne, Samantha Zironi, a chiamare gli agenti. La sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani, e invece di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da questa mattina nel Libano meridionale. Lo sport, ciclismo, Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, 5º successo personale in questa corsa rosa. Per il calcio è il giorno della finale di Champions League a Budapest in Ungheria. Si affrontano dalle 18 PSG ed Arsenal. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Emanuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola, è stato fermato all'alba dai carabinieri. La donna, Manuela Aiello, è in carcere dallo scorso febbraio. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Nei cellulari ritrovato un video in cui la piccola veniva costretta a fumare. Momenti di caos a Roma la notte scorsa, nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. A spaventarli alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze, feriti 3 militari e una poliziotta. Un sabato tragico per gli incidenti in montagna, costati la vita a 2 uomini. Il primo riguarda un climber 32enne di origini abruzzesi ma residente in Trentino, che ha perso la vita nella tarda mattinata cadendo da primo di cordata in Val di Fassa. Sempre in mattinata un alpinista è invece morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Guerra Russia a Ucraina, un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale di Zaporizhzhia. Il CEO di Rosatom parla di raid mirato. L'esplosione non ha causato danni alle apparecchiature principali, ma ha aperto un varco nella parete della sala turbine. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la 20ª tappa del Giro d'Italia e fa sua la 109ª edizione della Corsa Rosa. Il corridore danese scatta oltre 10 km dall'arrivo e fa il vuoto, andando a conquistare la vittoria in cima alla salita di Piancavallo, e completa la tripla corona dopo i successi al Tour de France e alla Vuelta. Domani ultimo atto con la passerella a Roma. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hegseth torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino: l'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma, in carcere da febbraio, e del compagno della donna, arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis: 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Coballi ha battuto l'americano Tien 6-2, 6-2, 6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'argentino Comesana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un 11enne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Trump stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, lo fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Intanto Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Roland Garros, dopo Sinner, fuori anche Djokovic, che si arrende al brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e L'Avana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco nel Catanese, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli esteri: gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, dopo che un drone ha centrato un palazzo in Romania. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Per il calcio, è il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian Durbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus Ebola: scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, va capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese dopo che un drone, probabilmente di Mosca, ha colpito un palazzo e ha causato 2 feriti. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. E i voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà la chiusura. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Blitz antidroga in tutta Italia: 1.335 arresti ed oltre 430 chili di stupefacenti sequestrati, denunciate oltre 2.300 persone. Economia: la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane: 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026. Lo rileva un'analisi di Confartigianato, che stima una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi. Ed è tutto. A più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1.43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. 7° di Gian Antonio, 9° Morbidelli e 10° Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora nessuna decisione da parte del presidente Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, afferma il segretario alla difesa americano Exet. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Questa mattina nella chiesa di San Francesco di Pegli, funerali di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Presente lo stendardo dell'Università di Genova, studenti e professori. Un interminabile applauso all'uscita dalla chiesa ha salutato le 2 salme. Non dovevamo salutarci così, le parole del fidanzato di Giorgia. È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo, arriva al Reggio Emilia il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma

0: Intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida Comesana, più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore, trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. È stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. Omicidio in pieno centro a Genova poco prima delle 10 del mattino ai giardini del Museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. Fermato il presunto aggressore, un uomo di 43 anni di nazionalità senegalese. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Grande folla nella chiesa di San Francesco di Pegli e funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altri 3 sub nell'immersione in una grotta subacquea alle Maldive. In prima fila il marito di Monica e padre di Giorgia e il figlio Matteo, circondato dagli amici, con i professori dell'Unige, dove Monica insegnava biologia marina. Il tennis: Cobolli batte in scioltezza Tien, accede agli ottavi del Roland Garros. L'azzurro, testa di serie numero 10, ha superato 6-2, 6-2, 6-3 lo statunitense numero 18 del mondo. In campo anche Berrettini con l'argentino Comesana. Più tardi Arnaldi sfida il francese Collignon. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti, una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Ferrara. Si tratta di Samantha Zironi, 50 anni. Il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a uccidere la moglie nella notte, per poi chiamare le forze dell'ordine. Un alpinista è morto questa mattina precipitando dalla parete nord del Gran Paradiso sulle Alpi Graie in Val d'Aosta. I 2 compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altri 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali citate dal Kyiv Independent. Intanto la CNN rivela: Kiev al fronte gioca la carta dei robot killer. Gran parte dello sforzo bellico ucraino sarebbe affidato a mezzi senza equipaggio. E grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. Tra le vittime 10 bambini. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. MotoGP: un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martine di Gian Antonio. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Foto con il volto tumefatto e un video in cui alla bimba di appena 2 anni viene imposto di fumare una sigaretta. Sono alcuni degli elementi trovati nel cellulare sequestrato a Manuel Iannuzzi, arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti ai danni della minore, trovata morta lo scorso 9 febbraio nella villetta di Bordighera, dove viveva con la mamma, in carcere per lo stesso reato. E un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri. Gli inquirenti sospettano che il docente, 30enne, possa aver molestato altri 4 bimbi. Femminicidio a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta nella notte nella sua abitazione. Fermato il marito, è stato l'uomo, sposato con la vittima 50enne, Samantha Zironi, a chiamare gli agenti. La sua posizione è ora al vaglio. La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani, e invece di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da questa mattina nel Libano meridionale. Lo sport: ciclismo, Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia. In attesa della passerella finale a Roma, il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo, quinto successo personale in questa corsa rosa. Per il calcio, è il giorno della finale di Champions League a Budapest in Ungheria. Si affrontano dalle 18 PSG ed Arsenal. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Emanuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola, è stato fermato all'alba dai carabinieri. La donna, Manuela Aiello, è in carcere dallo scorso febbraio. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Nei cellulari è ritrovato un video in cui la piccola veniva costretta a fumare. Momenti di caos a Roma la notte scorsa, nell'area delle terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. A spaventarli alcuni fuochi d'artificio esplosi nelle vicinanze, feriti 3 militari e una poliziotta. Un sabato tragico per gli incidenti in montagna, costati la vita a 2 uomini. Il primo riguarda un climber 32enne di origini abruzzesi ma residente in Trentino, che ha perso la vita nella tarda mattinata cadendo da primo di cordata in Val di Fassa. Sempre in mattinata un alpinista è invece morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. Guerra Russia-Ucraina, un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale di Zaporizhzhia. Il CEO di Rosatom parla di raid mirato. L'esplosione non ha causato danni alle apparecchiature principali, ma ha aperto un varco nella parete della sala turbine. Ciclismo, Jonas Vingegaard domina la 20ª tappa del Giro d'Italia e fa sua la 109ª edizione della Corsa Rosa. Il corridore danese scatta oltre 10 km dall'arrivo e fa il vuoto, andando a conquistare la vittoria in cima alla salita di Piancavallo, e completa la tripla corona dopo i successi al Tour de France e alla Vuelta. Domani ultimo atto con la passerella a Roma. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione, da Luisa Ginetti. Alta tensione nel Golfo Persico, mentre resta lo stallo nella trattativa sulla tregua e il segretario americano alla difesa Hexet torna ad evocare l'attacco a Teheran. Un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana di Ali al-Salem. Malgrado sia stato intercettato, i detriti hanno ferito in modo lieve 5 soldati americani e distrutto 2 droni. Il presidente iraniano Pezeshkian insiste: un'intesa dignitosa è possibile. L'IDF intanto non si ferma in Libano, è strage di bambini. Conflitto russo-ucraino. L'amministratore delegato della holding russa Rosatom ha denunciato che le forze di Kiev hanno effettuato il primo attacco deliberato con droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che ha perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. La piccola Beatrice, 2 anni, è morta a Bordighera per le botte della mamma in carcere da febbraio e del compagno della donna arrestato all'alba. L'accusa per la coppia è maltrattamenti aggravati continuati. I magistrati parlano di indizi gravissimi, una sequenza di vessazioni con modalità atroci. Alle ore 18:37 l'autostrada del Brennero è stata riaperta alla viabilità dopo la manifestazione ambientalista in Tirolo. In contemporanea è stato riaperto anche il versante italiano, chiuso fino a quel momento a Vipiteno. Trenitalia comunica che un atto doloso da parte di ignoti ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura. Tennis, 2 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Cobolli ha battuto l'americano Tien 6-2-6-2-6-3, mentre Berrettini ha dovuto sudare più di 5 ore per avere la meglio al tie-break lungo del quinto set dell'Argentina. Come sana. In campo Arnaldi contro il belga Collignon. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un 11enne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Trump stringerà un accordo soltanto se sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, lo fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Roland Garros, dopo Sinner, fuori anche Djokovic, che si arrende al brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli esteri in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Pete Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati ieri a Guantanamo Bay, la base statunitense sull'isola caraibica, nel mezzo delle tensioni tra Washington e L'Avana dopo la minacciata presa di controllo di Cuba da parte di Trump. La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto con il telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse, un brutto voto. Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate. E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa, vince 2-0, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco nel Catanese, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri. Un insegnante è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova agli arresti domiciliari dopo l'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura. Gli esteri: gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con Teheran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese, dopo che un drone ha centrato un palazzo in Romania. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Per il calcio è il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una nuova pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo in primo piano, gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare. Lo afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Il presidente Trump stringerà un accordo con l'Iran soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. La cronaca: è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia nella notte tra l'8 e il 9 febbraio scorsi. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Un uomo di 59 anni, Marius Adrian Durbantu, è stato ucciso durante una lite a Porcia in provincia di Pordenone mentre cercava di difendere la figlia dall'ex compagno Fabrizio Barberini. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe colpito il 59enne in strada, forse con delle bottiglie rotte. Virus Ebola: scatta l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. E siamo al tennis. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, va capo col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese dopo che un drone, probabilmente di Mosca, ha colpito un palazzo e ha causato 2 feriti. Putin replica: il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei: i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. E i voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. Lo ha dichiarato un portavoce della polizia, aggiungendo che non è possibile dire quanto durerà la chiusura. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco per una manifestazione ambientalista. Blitz antidroga in tutta Italia: 1.335 arresti ed oltre 430 chili di stupefacenti sequestrati, denunciate oltre 2.300 persone. Economia: la stretta protezionistica di Washington presenta un conto salato alle piccole e medie imprese italiane: 5,3 milioni al giorno di mancate esportazioni negli Stati Uniti tra agosto 2025 e marzo 2026. Lo rileva un'analisi di Confartigianato, che stima una perdita complessiva di export di 1,293 miliardi. Ed è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha detto all'emiro del Qatar Al Thani che l'Iran è pronto a impostare un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Intanto voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 di questa mattina. L'aeroporto è stato riaperto. Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. MotoGP, tripletta Aprilia nelle qualifiche del Mugello. Un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista in 1:43.921 davanti a Raul Fernandez e Martin. In seconda fila Marc Marquez, Aldeguer e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, nono Morbidelli e decimo Acosta. Oggi pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione

0: Ambientalista in Austria, si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita alle Maldive durante un'immersione. Calciomercato, in casa Napoli slitta la firma tra il club e Max Allegri. L'erede di Conte sulla panchina azzurra infatti resta ancora un dipendente del Milan che lo ha esonerato dopo la fine del campionato, ma che lo annovera ancora tra i suoi costi per un altro anno ad essere precisi, visto che la scadenza è al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Questa mattina nella chiesa di San Francesco di Pegli, funerali di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, morta insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Presente lo stendardo dell'Università di Genova, studenti e professori. Un interminabile applauso all'uscita dalla chiesa ha salutato le 2 salme. Non dovevamo salutarci così, le parole del fidanzato di Giorgia. È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo, arriva al Reggio Emilia il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della madre della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera il 9 febbraio 2026. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, lo stesso reato contestato anche alla madre, arrestata il giorno del ritrovamento del corpo. Nel telefono dell'uomo le foto dei lividi e il video in cui la faceva fumare. Ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, ma intanto un razzo iraniano è stato intercettato in Kuwait. I detriti caduti hanno colpito la base aerea di Ali al-Salem, feriti 5 americani. Teheran annuncia: abbiamo autorizzato 20 navi ad attraversare lo stretto di Hormuz. Tennis: Flavio Cobolli elimina Lerner Tien con un perentorio spettacolare 6-2, 6-2, 6-3 e vola ai quarti del Roland Garros. In campo Berrettini sfida come sana. Più tardi Arnaldi affronta Collignon. È tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e 2 minuti.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
6: MG, find your more.
7: Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
6: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Exet avverte che Washington è più che in grado di riprendere la guerra. Pezzeschian insiste, un'intesa dignitosa è possibile. Intanto un missile iraniano è caduto sulla base aerea americana in Kuwait. Intercettato, i detriti hanno ferito lievemente 5 soldati e distrutto 2 droni. Intanto, stando alla bozza del memorandum d'intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a concedere a Teheran di avere accesso a 12 miliardi di dollari dei suoi beni bloccati entro 60 giorni. È quanto ha riferito oggi la TV di Stato iraniana IRIB su X. Il memorandum di intesa prevede una proroga del cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali le due parti dovrebbero negoziare nel dettaglio la questione nucleare iraniana. Ora in Italia, tragedia in un camping di Finale Ligure, nel Savonese. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. È successo nel pomeriggio di ieri. Il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina, ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto, 118 è automedica. Nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo, il ragazzo è deceduto. Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni. Torniamo all'estero. Cinque delle 7 persone rimaste bloccate in una grotta nel Laos per 10 giorni e raggiunti da un gruppo di soccorritori sono state tratte in salvo. Il primo venerdì scorso, altri 4 ieri, usciti autonomamente dopo che il livello dell'acqua nella grotta era stato ridotto notevolmente grazie all'azione di pompaggio portata avanti 24 ore su 24 dalle squadre di salvataggio. Risultano invece ancora dispersi altri 2 membri del gruppo. Sport in chiusura, il calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti a Parigi. Il

0: Tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros, quello di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Ciclismo, Vingegaard domina la ventesima tappa e vince il Giro d'Italia. Oggi l'arrivo al Circo Massimo a Roma, MotoGP e la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
5: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
4: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
6: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato in Liguria per la giornata di domenica, con solo un po' di nuvolosità a fine giornata, mentre sul Piemonte tra pomeriggio e sera segnalo l'arrivo di un po' di instabilità. Il caldo si farà sentire sul Piemonte con anche punte di 33-34 gradi sulle zone pianeggianti, valori invece non oltre i 29 gradi in Liguria. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è domenica 31 maggio. Le stelle dicono: Ariete. Dedicate la serata a coccole rigeneranti o alla compagnia di tanti amici con i quali condividere idee e passioni. Toro, non siate pigri e datevi da fare. Gemelli, amore più romantico che passionale. Cancro, l'ostilità della luna non dovrà impedirvi un impegno costante nell'affermare il vostro ruolo all'interno della famiglia e di farvi valere ogni qualvolta sarà necessario. Bene il lavoro. Leone, giornata soddisfacente. La luna vi sorriderà per regalarvi qualche opportunità nella professione. Vergine, dovrete sapervi mostrare concilianti ed equilibrati. Bilancia, la vostra sarà una buona giornata. Non alimentate polemiche inutili. Scorpione, affidatevi al vostro istinto e cercate di anticipare le mosse altrui. Sagittario, la luna positiva vi aiuterà ad avere interessanti opportunità nel lavoro, pertanto non lasciate che il tempo passi inutilmente e attivatevi per ottenere tutto ciò che desiderate. Bene l'amore. Capricorno, avrete qualche possibilità di riuscita nel lavoro. Acquario, nell'ambiente professionale sono sempre possibili novità in grado di rendervi più appagati. La luna positiva favorirà il dialogo di coppia. Pesci, approfittatene per sistemare le urgenze, ma sappiate trovare del tempo anche per voi stessi e per chi amate. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, una buona giornata.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
7: Ma da Edil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Edil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2% grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: nucleare negoziata dai suoi emissari con l'Iran, aprendo un nuovo ciclo di trattative che potrebbe durare ancora diversi giorni. Secondo Axios, il presidente americano vuole rafforzare alcuni punti sull'accordo, in particolare quelli relativi alla gestione del materiale nucleare iraniano. Ora in Italia la piccola Beatrice è morta a 2 anni per le botte della mamma e del compagno 42enne Manuel Iannuzzi, entrambi arrestati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bimba col volto tubefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta mentre gli adulti ridono di lei e scoppia a piangere. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Molestie a minori, un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata di ieri mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. Sport in chiusura, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 235 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. Per il tennis, malgrado l'eliminazione di Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros, quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Un tesoro ritrovato. San Francesco. La storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.

0: Love Radio City.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
1: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 64 80.
2: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
4: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
9: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
10: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
11: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
10: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Radio City News.
1: Buongiorno dalla redazione. Negoziati Stati Uniti-Iran. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e ha rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. Ieri, intervistato da Fox News, il presidente americano ha definito i negoziati lenti ma necessari, ribadendo che Teheran non potrà ottenere l'arma nucleare. E Trump torna a prendere di mira il Papa. Qualcuno dovrebbe spiegargli che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto il presidente americano postando le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice e la delegazione della città dell'Illinois. Basta bombe e pianti, ognuno faccia la sua parte, ha detto ieri Leone. Il giorno dopo l'incidente in Romania, Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Attacco russo su Chernihiv nella notte, un morto. Incidente in una prova notturna della parata del 2 giugno. Un vigile urbano accende dei fuochi d'artificio mettendo in fuga 30 cavalli al galoppo per il centro di Roma. 4 feriti, tra cui una poliziotta e una militare. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del Paris Saint-Germain che in una finale senza troppo spettacolo batte l'Arsenal ai rigori a Budapest. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti. Veicoli e cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, migliaia di razzi pirotecnici lanciati e tensioni tra tifosi e polizia. 7 gli agenti feriti. È tutto, a più tardi.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: E con la voce di Olivia Rodrigo chiudiamo questa settimana, ma apriamo anche un nuovo mese, perché domani sarà giugno, quindi oggi bisogna tirare un po' le somme di questo maggio 2026, un maggio che è volato come tutta questa prima parte dell'anno. Ciao da Fede, buona domenica insieme come sempre, finale 12.
1: Ciao, sono Daniela di Pinerolo, I love you Radio City.

che sarebbe bello passare una bella vita in vacanza, no? Addirittura una vita magari no, però qualche mesetto in più, poi ci si annoia del resto. A me piacerebbe comunque venire a lavorare qui a tenervi compagnia su Radio City. Dal 2018 lo stato sociale, la canzone che li ha un po' proiettati nel panorama della musica sicuramente italiana, ecco, loro che avevano una fanbase un po' di nicchia, ecco, grazie anche a questa canzone sono riusciti ad arrivare un po' a tutti. È un periodo particolare quello della vita dello stato sociale, addirittura tre membri della band hanno creato un progetto parallelo dal nome El Partido, che è questo collettivo di cui fanno parte appunto tre membri dello stato sociale. Definiscono il progetto originale, appunto quello dello stato sociale, un po' in pausa, anche perché Lodo Guenzi ha iniziato anche una carriera d'attore, è diventato papà, si è preso un anno sabbatico dalla musica, e allora è giusto, hanno trovato giusto anche comunque proseguire con le aspirazioni e i sogni degli altri membri della band, che ripetono appunto, non è che si è sciolto lo stato sociale, assolutamente, quel progetto adesso un attimo in pausa, e quindi ci siamo messi lì, ne abbiamo creato un altro appunto dal nome El Partido, dal quale sono già usciti anche un paio di singoli, e quindi in bocca al lupo anche a questi membri di questa band che è un po', ecco, che non sentiamo ma che secondo me tornerà poi assolutamente a fare musica. Invece lo aspettiamo in Italia in quest'estate 2026, la voce di Bruno Mars, I Just Might.

Dal 2007 Mika ci insegna anche un po' come vivere, no? Queste giornate, ovvero relax, take it easy, soprattutto perché domenica, questa mattina proprio potete prendervela con calma. E nel frattempo vi diamo anche qualche consiglio per questo weekend e non solo. È iniziata il 29 di maggio e proseguirà fino al 2 di giugno la Sagra delle Fragole a Predosa. Troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con risotto alle fragole e gli agnolotti predosini. Si balla poi tutte le sere a partire dalle 21.30. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 maggio al 2 di giugno.

0: sexy. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

senti. Un bel ritorno in diretta questo, grazie ai Coma Cose, fiamme negli occhi. Buona domenica da Fede, 9:29 minuti, è ritornato J-Ax, lo fa con una nuova canzone. Tra le nostre novità, Hippie, Yayo, però anche no.

E secondo me questo è un po' quella che viene definita la crisi di mezza età, cioè chi magari è arrivati a una certa inizia a farsi tatuaggi, inizia a fare quelle cose che non ha mai fatto, non è il caso di J-Ax naturalmente, che dice di tatuaggi ne ha per così, però si è dedicato al country, ecco, anche con questa nuova canzone contenuta nel progetto Vita, Morte, Miracoli, un album che mescola, come ci siamo già accorti anche con Italia Starter Pack, la canzone che ha portato proprio a Sanremo, un album che mescola proprio rap, country e folk, bello ricco di tormentoni estivi. Come vi ho già detto, secondo me Italia Starter Pack sarà una delle canzoni più ascoltate in quest'estate 2026, che passeremo con i nostri grandi successi sulla radio, del resto che sono solo i grandi successi per voi. In arrivo la nostra prima city compilation di questa mattinata, ci sono tre canzoni senza alcun tipo di interruzione in apertura, si torna nel 2013. City.

0: 1997, Smash Mouth, Walking on the Sun, a chiudere questa City Compilation aperta da ICU. Siamo tornati nel 2013, mentre a metà canzone estiva è l'ultimo lavoro di Annalisa.
1: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
2: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
3: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi, a Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
5: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
10: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

degli Anopr insieme a 54 Ultra qui su Radio City. Tra poco chiuderemo la nostra prima ora insieme ufficialmente con un viaggio nel 1984.

L'ultima di Gaia, ci facciamo questo viaggetto, ecco, quantomeno virtuale, in Brasile con la sua Bossa Nostra. 1984, anno di riferimento per il nostro primo City Story.

0: Easy Lover, la voce di Phil Collins, 1984, così si chiude la nostra prima ora insieme.
1: Le 10 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Guerra Stati Uniti-Iran. Trump, secondo tre funzionari citati dal New York Times, ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Intanto i Pasdaran fanno sapere di aver abbattuto un drone americano sulle acque territoriali iraniane. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un drone la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ma l'Ucraina nega. Intanto a Rostov, in Russia, un deposito di petrolio ha preso fuoco nella notte dopo un raid con droni ucraini. A Chernihiv, invece, un uomo è morto in un attacco con droni russi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Giornata senza tabacco. Nel mondo si contano 7,3 milioni di decessi per fumo in un anno. Sebbene la quota di fumatori a livello globale sia diminuita dal 29% del 2025 al 24% attuale, l'abitudine al fumo coinvolge ancora oltre 1 miliardo di persone sopra i 15 anni nel mondo. Calcio, la Champions League resta a Parigi. Storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. Fermate 283 persone per gli scontri durante i festeggiamenti nella capitale francese. 7 agenti feriti. È tutto, ma più tardi.
4: 100 secondi con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato. Una risata che riempie la casa. Un istante che arriva al momento giusto. E cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici.

0: Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
4: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
5: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
4: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
6: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: buona domenica.
1: E lo dice Saif, lo diciamo anche noi. Buona domenica, voi dall'altra parte. Buona domenica, siete su Radio City come sempre per 3 ore. Ci sono io a tenervi compagnia. Ciao da Fede, 10:09. Questa è la nostra seconda ora che si apre con un tormentone del 2022. Clap your hands, lui è Kansa.
2: Ciao, oh, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you, Radio City. Ciao ragazzi.

0: E si festeggia alla fine di questo maggio l'arrivo dell'estate 2026 che passeremo insieme anche qui al Parco Acquatico Lavagello. I preparativi sono in corso per accogliervi tutti qui a Castelletto d'Orba. Arriva l'estate, arrivano anche le varie feste, le varie sagre, insomma sarà una bellissima estate ricca di eventi. Compreso lunedì 1° di giugno, perché sappiate che a Strevi si balla alla Sagra Septembrium. Arriva infatti la Sherry Band con musica 70, 80 e 90. Una serata con tanta voglia di ballare, raviolata non stop, stinco ed altre specialità. Appuntamento quindi per domani, lunedì 1° di giugno a Strevi, per la Sagra Septembrium con la Sherry Band.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato in Liguria per la giornata di domenica, con solo un po' di nuvolosità a fine giornata, mentre sul Piemonte tra pomeriggio e sera segnalo l'arrivo di un po' di instabilità. Il caldo si farà sentire sul Piemonte con anche punte di 33-34 gradi sulle zone pianeggianti, valori invece non oltre i 29 gradi in Liguria. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: I want it to be free.
4: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
5: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
4: Globo Sport.
5: E intanto scopri i nuovi arrivi.
4: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
6: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini, e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
7: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona, in strada statale Alessandria 8, e a Novi Ligure, in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
12: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Lady Gaga e Doici, questa Runaway, di nuovo insieme in questa domenica 31 di maggio 2026. È l'ultimo lavoro di Ultimo tra le nostre novità. Si intitola Romantica.
1: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

10 anni di carriera per ultimo che verranno festeggiati con un concerto evento il 4 di luglio a Tor Vergata, come dice lui il raduno proprio degli ultimi ai quali parteciperà un altro cantante, Fabrizio Moro, raccontato proprio ultimo sui suoi social, dice: avevo tanti nomi nella testa, ma il tuo, riferendosi proprio a Fabrizio Moro, è quello che continuava a rimbombarmi di più, ecco. E quindi ci sarà Fabrizio Moro prima del concerto di ultimo, e lui dice: non vivo questa cosa come un'apertura al mio concerto, ma come un suo vero e proprio concerto prima del mio, segno di questa forma di rispetto e amicizia che c'è naturalmente tra questi due artisti di due generazioni diverse, che però sono riusciti a fare anche ottime cose, direi, insieme. Quindi appuntamento per il 4 luglio per questo concerto evento di ultimo Roma Tor Vergata. Noi con la musica torniamo nel 2012. On the other side.

E si è conclusa anche questa edizione della Champions League 2026, un'edizione che ha visto trionfare di nuovo il Paris Saint-Germain. Beh, un po' mi dispiace, ci speravo nell'Arsenal, lo ammetto sinceramente, tifavo Arsenal in questa finale di Champions che si è chiusa nella maniera più drammatica, più emozionante, soprattutto se non te ne frega niente, ovvero i calci di rigore. A differenza invece se sei tifoso di una delle due squadre col cuore, no? Leggermente fermo. Però non parliamo di sport, parliamo di quello che succede poi nel mondo legato allo sport, perché Parigi ha deciso di festeggiare questa vittoria in una maniera molto particolare. Parliamo di veicoli, cassonetti dati alle fiamme, negozi saccheggiati, fuochi d'artificio lanciati anche ad altezza uomo, tensione tra tifosi e polizia, bici, moto a noleggio riversate per le strade. Parigi finita nel caos durante i festeggiamenti per la vittoria. 7 agenti della polizia sono rimasti feriti, 283 invece anche i feriti tra le persone, in una Parigi che si è trasformata in scene che ricordano un po' quelle della presa della Bastiglia, barricate, fatte di bici e monopattini, una follia veramente più totale, che dimostra anche quanto purtroppo il calcio sia pieno di gente che col calcio assolutamente non c'entra niente e che getta anche macchie su questo sport che proprio per il fatto di essere uno tra i più popolari del mondo si porta dietro anche questo genere di cose assolutamente da condannare. Ci dispiace per chi ha subito dei grossi danni comunque a Parigi, perché io penso ai negozianti con le vetrine spaccate, cosa ne potevano loro, che magari pure non gliene frega niente della partita. Purtroppo è successo anche questo, speriamo che si possa comunque cercare di trovare anche qualche responsabile di questi, chiamiamoli teppisti, anche se è un termine un po' riduttivo, contando anche che hanno provato anche ad attaccare la stessa stazione di polizia. Direi che non è proprio giusta la parola teppisti. Comunque, niente, il calcio purtroppo è anche questo. Noi invece andiamo avanti con la nostra buona musica, tornando nel 2008 con la voce di Katy Perry.

Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati.

0: dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
8: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Le Vaie. 0143 63 70 91.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Comuni mortali, la voce di chi le lavora nella nostra domenica mattina. Buongiorno da Fede, 10 e 50 minuti, ci sono tanti belli appuntamenti per questo weekend. È iniziata il 29 di maggio e andrà avanti fino al 2 di giugno la Sagra delle Fragole a Predosa, dove troverete un ricco programma tra sapori locali, musica dal vivo e intrattenimento. Lo stand gastronomico si aprirà alle 19:30 e vi offrirà il tipico risotto alle fragole e gli agnolotti predosini, e poi dalle 21:30 si balla naturalmente tutte le sere. Torna la Sagra delle Fragole a Predosa dal 29 di maggio al 2 di giugno.
1: I love radio. Sì.

Francescone Gabbanone, la sua Summer Funk alla fine di questa seconda ora insieme, che chiudiamo volando nel 1979.

0: 1979, mi piacerebbe avere la macchina del tempo per tornare indietro e andare a ballare questa canzone Good Times Chic per chiudere la nostra seconda ora insieme.
1: Le 11 e 0 minuti.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
3: Radio City News.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump ha inviato all'Iran una controproposta molto più restrittiva per un accordo per mettere fine alla guerra. Lo rivela il New York Times, che cita funzionari vicini ai negoziati. Intanto in Libano le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort. Ordinata l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani. Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti per destinare parte delle risorse pubbliche a esigenze private, ovvero viaggi e beni di lusso. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento. Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Ortanova in provincia di Foggia. È accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri 4 ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il Ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il paese, di cui 283 nella sola capitale, 7 gli agenti feriti. Tennis, malgrado l'eliminazione di Jannik Sinner, un'altra Italia vince e vola agli ottavi del Roland Garros. È quella di Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Per il ciclismo oggi l'arrivo del Giro d'Italia al Circo Massimo di Roma. Passerella finale per Vingegaard. E in MotoGP alle 14 al via la gara al Mugello con Bezzecchi in pole. È tutto, a più tardi.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni.

0: attivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Un tesoro ritrovato. San Francesco. La storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
2: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
3: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
2: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
4: Un'estate da bricconi con Brickhome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli, inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brickhome a Nizza Monferrato, strada per Canelli.

0: Irama, questa è la sua cabana ad aprire la nostra terza e ahimè ultima ora insieme. Buona domenica da Fede, 31 di maggio 2026, insieme con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Andremo avanti fino alle ore 12 in apertura, un tormentone del 2014, questa è Jubel.
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I Love Radio City.

bel salto nel 2014 con questa Jubel, una canzone che suonò veramente tanto e che è un piacere riascoltare anche 12 anni dopo. Ma sono passati davvero 12 anni dal 2014, mi sembra una cosa altamente impossibile. Ci avviciniamo all'ora di pranzo e allora parliamo anche un po' di cibo e alimentazione in generale, perché ne parliamo spesso, no? Alimentazione e benessere mentale sono connessi, non lo dice Federico su Radio City, lo dice infatti la scienza. Il cervello ha bisogno di nutrienti specifici anche per regolare ormoni e neurotrasmettitori legati proprio al buon umore. E quindi il nostro equilibrio emotivo passa anche da piccoli gesti quotidiani, un'ora di sonno in più, una bella camminata al posto dell'auto, oppure è proprio quello che scegliamo di mettere nel nostro piatto. Ecco, ci sono alimenti che possono aiutarci a sentirci più energici, positivi anche. Per esempio, al primo posto naturalmente c'è l'acqua, quindi l'idratazione fondamentale. Anche una lieve disidratazione infatti può incidere su concentrazione e tono dell'umore. Bere circa 2 litri di acqua al giorno aiuta il cervello a lavorare meglio. Poi, sempre per quanto riguarda il mondo delle bevande, per esempio il tè verde, che contiene L-teanina, che è questo aminoacido che favorisce proprio rilassamento e attenzione, che è perfetto per affrontare la giornata con la giusta energia. Poi la frutta secca, quindi mandorle, noci, pistacchi, anacardi, sono un piccoli snack che però hanno un grande effetto. Sono ricchi di grassi buoni, magnesio, vitamina E per esempio, aiutano il cervello a funzionare meglio e gestire lo stress. Una manciata nel pomeriggio può fare la differenza anche nei giorni più intensi. Poi ci sono per esempio le famosissime uova, semplici, potentissimi, fonti complete di proteine che contengono la colina anche, che è preziosissima per la funzione cerebrale, oltre poi alla vitamina D, e aiutano a sostenerci, a darci energia a colazione e pranzo. Sono molto versatili, ecco, le uova, bisogna solo stare attenti a non esagerare, ma del resto un po' come con tutto. Poi ci sono per esempio i frutti di bosco con mirtilli, lamponi, fragole, colore, gusto, questa carica di flavonoidi che proteggono il cervello dallo stress ossidativo. Soprattutto i mirtilli in particolare sono associati a benefici per esempio su memoria e concentrazione. Il problema della memoria e il problema dei mirtilli è che non costano poco, ecco. Poi cioccolato fondente. Quando siamo giù di tono, ecco, sale un po' questa voglia di cioccolato, che non è un capriccio. Meglio, naturalmente, se con almeno l'85% di cacao, ecco, è ricco di polifenoli, antiossidanti, che aiutano a ridurre il cortisolo, che è proprio l'ormone dello stress. Bastano circa 30 grammi al giorno per concedersi un momento di piacere, senza però esagerare. Poi, per esempio, pane e cereali integrali, fonte di carboidrati tra le migliori, avena, riso, pane integrale, sono ricchi di fibre, vitamine del gruppo B e triptofano, che è necessario per la produzione della serotonina, ovvero il cosiddetto ormone della felicità. Inoltre rilasciano energia in modo graduale, evitando sbalzi glicemici che possono influire sull'irritabilità. Ecco, ora dopo un paio di consigli nutrizionali noi continuiamo invece con la nostra buona musica. Concedetevi un bello snack a quest'ora, mi raccomando, un frutto, un po' di frutta secca, ecco, siamo al top. Nel frattempo arrivano anche i Temper City, Self-Aware.

1992, tutta l'energia di Vasco Rossi, questa è la sua stupendo. Beh, trovo stupendo anche fare gli auguri attraverso la radio, auguri di compleanno. Mi è arrivato un messaggio da Roberto e Barbara: per favore puoi fare tanti auguri a Sandra di Alice Gavi, penso sia la zona di provenienza, per il suo compleanno. Da Roberto e Barbara appunto, assolutamente sì, tanti auguri Sandra. Nel frattempo però segnatevi questa data, perché il 2 di giugno la nuova Proloco di Strevi organizza il Moscato di Strevi, il primo raduno di auto. Ci sarà l'iscrizione dalle ore 9, poi un bel tour tra le colline e i paesi del vino. A seguire poi naturalmente pranzo anche per chi non partecipa al raduno. Tutto incluso nella quota di partecipazione, con omaggio una bottiglia di Moscato di Strevi. La prenotazione però è obbligatoria, quindi segnatevi il numero 349 351 63 74. Il 2 giugno a Strevi c'è il raduno Moscato di Strevi.

0: Love Radio City.
1: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
2: Glovo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
6: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: C'è una bella novità per voi alle 11:28 minuti, ve l'abbiamo già proposto in questi giorni. È l'ultima di Bresh e si intitola Da Dio. No.

siamo tutti un po' fan di Bresh, compreso anche questa ultima sua canzone che si intitola proprio Da Dio, ritrovata tra le nostre novità. Seconda ed ultima City Compilation invece per quanto riguarda il nostro appuntamento di oggi. Tre canzoni senza interruzione in apertura, Sam Smith dal 2020.

0: 2007, Rihanna, Don't Stop the Music. Noi assolutamente non la interrompiamo e non lo facciamo mai con i nostri grandi successi che non vi abbandonano mai. Una bellissima conclusione, direi, per questa City Compilation, aperta invece da Sam Smith e la sua Diamond, seguita da qualcosa di molto più recente. So Easy to Fall in Love, era Olivia Dean.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 90 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il

0: tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
1: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
2: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
2: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Tame Impala insieme a Jenny, questa era loro Dracula, alla fine anche della nostra terza ora insieme. E siamo all'ora di pranzo e quindi è giusto anche parlare di cibo. E che cibo, perché dal 29 maggio, quindi ormai da due giorni, fino al 2 di giugno torna, è iniziata, ci sarà, troverete la sagra delle fragole a Predosa con un ricco programma tra sapori locali, musica da vivo e intrattenimento. Dalle 19.30 apertura dello stand gastronomico con il risotto alle fragole e gli agnolotti predosini, e poi dalle 21.30 si balla tutte le sere. Torna la sagra delle fragole a Predosa dal 29 di maggio al 2 giugno.

American Girls, la voce del Restyles alla fine anche di questa nostra terza ed ultima ora insieme. Come sempre, per chiuderle al meglio, facciamo un salto indietro nel tempo, dal 1985 Into the Groove, tutta l'energia di Madonna. And you can dance for inspiration.

0: bel salto nel 1985 insieme a Madonna, questa è la sua Into the Groove. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento di oggi, come sempre è stato un piacere tenervi compagnia, quindi appuntamento a domani. Cambio di orario per questa settimana, staremo insieme tra le 13 e le 16, quindi un'oretta in più, andremo avanti un po' di più nel pomeriggio di Radio City con la nostra buona musica. Non mi rimane altro che augurarvi una buona domenica, un bacio e un abbraccio da Fede.
1: Le 12 e un minuto.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il New York Times rivela: Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Il presidente americano sarebbe frustrato dalla lentezza delle risposte di Khamenei, per questo vuole fare pressione. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato che la sua operazione di terra in Libano contro Hezbollah si sta estendendo ad altre aree e ha intimato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zaran. Risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migranti del consorzio Maleventum, destinando poi il denaro sottratto a scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso. Ammonta 1,3 milioni di euro il danno erariale che la Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti contestano a 8 persone. Una meteora in rotta di collisione verso la Terra è esplosa sopra il nord-est degli Stati Uniti, sopra il Massachusetts nord-orientale e il New Hampshire sud-orientale, provocando forti boati avvertiti in tutta la regione. Lo riferisce la NASA, precisando che il fenomeno ha generato un'esplosione stimata equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi, che scatterà in pole con la sua Aprilia al Mugello, è stato il più veloce nel warm-up con il tempo di 1:45.374, secondo Aldeguer, poi le Ducati ufficiali del rientrante Marc Marquez e Bagnaia. Settimo di Gian Antonio, ottavo Martin, quattordicesimo Raul Fernandez, vincitore della sprint. Appuntamento alle 14 per il GP d'Italia. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi arriva.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di niente.

0: Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di Design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
5: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 11 23 394.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 13:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione, un morto e un ferito grave, questo è il bilancio dopo una notte di festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, sfociati in violenti scontri soprattutto sugli Champs-Élysées nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. In tutto sono state 416 le persone fermate in Francia, 283 solo a Parigi. Nuovi e drammatici dettagli sull'inchiesta per la morte di Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta il 9 febbraio scorso a Bordighera. L'ho vista vomitare, aveva il corpo e le labbra viola, dice gli investigatori, la sorella maggiore di 9 anni. Ieri è stato arrestato il compagno della madre della piccola, la donna era già in carcere. Sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Un'auto guidata da un 16enne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di controllo dei carabinieri. Dopo l'impatto dell'auto in fuga contro il guardrail, un passeggero 16enne è morto, mentre gli altri 4 sono finiti in ospedale. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha inviato di nuovo le modifiche a Teheran. Non ci fidiamo delle promesse del nemico. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, fa sapere il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Calcio titoli di coda tra Rafa Leao e il Milan. L'attaccante portoghese rompe il silenzio e a Sport TV apre all'addio in estate. Penso di aver dato tutto quello che potevo dare. Ora voglio una nuova sfida in un altro campionato. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
8: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
7: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
9: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Love Radio City.
1: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
2: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
3: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Incidente nel Foggiano, morto un 16enne. L'auto su cui viaggiava, guidata da un coetaneo, non si sarebbe fermata a un posto di blocco nelle campagne di Ortanova. Da lì sarebbe nato un inseguimento. Gli altri 4 giovani a bordo sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, 3 dei quali già dimessi. È stato sentito per ore dalla procura per i minori di Palermo il ragazzino 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo, Trapani, riprendendo la scena. Tra le piste seguite quella di una possibile sfida social. Il ministro dell'istruzione Valditara chiede più controlli a scuola con metal detector mobili all'ingresso. Il New York Times rivela Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e inviato di nuovo le modifiche a Teheran, che fa sapere non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver dato istruzioni di espandere le manovre in Libano. Il castello di Beaufort è ora sotto il controllo israeliano. Dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace nell'Angelus della domenica. A distruggere il mondo sono polarizzazioni e disprezzo, ha detto il pontefice, invocando unione e tornando a chiedere una pace giusta e duratura. Calcio, la Champions League resta a Parigi, storico bis del PSG che nella finalissima di Budapest batte l'Arsenal solo grazie alla lotteria dei rigori e trionfa per il secondo anno di fila. La notte di festeggiamenti si trasforma però in guerriglia. Il bilancio dei violenti scontri è di un morto e un ferito grave, 780 le persone fermate. È tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
7: Un tesoro ritrovato. San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
2: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.
7: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
8: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
9: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
10: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
14: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
15: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
16: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
17: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio

0: Le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Minacciata anche la premier Meloni, che dichiara: le minacce al cronista sono un inaccettabile attacco alla libertà di stampa. A Foggia, un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri quattro minorenni è uscita di strada dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco dei carabinieri. Il sedicenne alla guida è morto, mentre gli altri quattro sono finiti in ospedale. Tre di loro sono stati dimessi e guariranno in pochi giorni, mentre il quarto è in attesa di prognosi. Gli esteri: a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort, dove era sventola la bandiera bianca e azzurra con la stella di David. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Bilancio pesantissimo quello dei festeggiamenti esplosi a Parigi dopo la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germain, un morto e un ferito grave. Diversi gli episodi di violenza scoppiati in città che hanno richiesto un massiccio intervento delle forze dell'ordine. E siamo al tennis. Ufficializzato il programma di lunedì 1 giugno, che vedrà tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Coboli alle 11 sul centrale contro lo statunitense Svaida. Poi nel pomeriggio spazio a Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Ci sono suoni che sono momenti, un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita, con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom, ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
12: MG, find your more.
13: Ancora in
12: piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
13: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
12: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
14: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli.

0: Love Radio City.
1: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
5: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
6: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
7: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
6: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
7: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
8: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
7: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La cronaca: due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia d'Ostia a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due ragazzi a bordo dell'auto in fuga invece sono stati arrestati. A Guastalla, Reggio Emilia, una ragazzina di 12 anni è stata aggredita due volte in pochi giorni da alcune sue coetanee in uno dei giardini dell'oratorio della Basilica di Pieve, riportando ecchimosi ed una frattura allo sterno con una prognosi di 15 giorni. Alcuni ragazzini presenti hanno ripreso la scena facendo il tifo e incitando alla violenza. La ragazza non aveva detto nulla in famiglia, finché la madre non ha ricevuto i video e ha sporto denuncia. MotoGP, un super Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul podio, insieme al leader del mondiale, anche Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto Gura, poi di Gianantonio Acosta. Out Bastianini, Crutchlow e Rins. Bezzecchi allunga in classifica ed è a più 17 su Martini e a più 39 su Di Gianantonio. Ed è tutto, a più tardi.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
6: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
7: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
6: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
8: Un'estate da bricconi con Brick Home. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brick Home. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Liguria nelle prossime ore con temperature massime intorno ai 25-28 gradi, mentre sul Piemonte il caldo si farà sentire con punte di 33 gradi, da segnalare dei fenomeni principalmente sui monti, ma non solo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, avremo della nuvolosità a carattere irregolare con qualche isolato piovasco in Liguria, nubi alternate a schiarite invece sul Piemonte, il tutto con temperature massime stabili o in lieve flessione. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti, e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Livarna, via Arquata 35. Info 349 1 11 23 394.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
12: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la morte della piccola Beatrice a Bordighera. È accusata non solo di aver picchiato la figlia di 2 anni, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze commesse sulla bimba dal suo compagno Emanuela Aiello, 44 anni, la madre di Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Il compagno, Emanuele Iannuzzi, 42 anni, è stato arrestato ieri con le stesse accuse della donna. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, a dispetto della tregua, le truppe israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato il castello di Beaufort. La Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto l'Unione Europea, mentre in Iran prosegue lo stallo sulla tregua e la guerra si avvia al suo quarto mese, sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto in estate, e quanto scrive Bloomberg citando fonti informate. Ciclismo in chiusura, Roma coglie la passerella finale del Giro d'Italia. 130 chilometri con partenza da Ostia e arrivo al centro della capitale intorno alle 18:45. Ovviamente ampio spazio verrà dato alla celebrazione dei vincitori, a partire dalla maglia rosa Vingegaard. Il danese ha conquistato la tripla corona, ovvero tutti e tre i grandi giri. Spazio anche per le gioie italiane con la maglia azzurra di miglior scalatore per Giulio Ciccone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
7: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone e sul nostro bel salotto da giardino.
6: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
8: Un'estate da bricconi con Bricome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Bricome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 6 tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG ad Alessandria e Alba.
14: MG, find your more.
15: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
1: Passa da Globo Sport.
0: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
1: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
0: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
1: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
0: Corri da Globo Sport.
1: Il tuo running al miglior prezzo.
2: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
3: Primavera ed estate e pensi già al caldo. Fai bene.
4: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.
6: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
7: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. In Libano, intanto, a dispetto della tregua, dopo aver attraversato il fiume Litani, l'esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del paese. E dopo il rosario di ieri, Papa Leone XIV torna a parlare di pace all'Angelus. A distruggere il mondo, ha detto, sono polarizzazioni e disprezzo delle diversità che portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Esplode una bombola di gas nel garage, muore una 65enne a Teglio Veneto, Venezia. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che si trovava al piano superiore dell'abitazione. Indagini sono in corso sulle cause dello scoppio. Cavalli in fuga a Roma sulla trafficata via Cristoforo Colombo. I quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale, ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, non prenderanno parte alla manifestazione del 2 giugno e rischiano ora la sospensione dal servizio. Economia. Le vacanze al mare sono sempre più costose. Secondo Altroconsumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. Da Ormina e Giardini Naxos gli aumenti più elevati, fino al 16%, seguono Alghero e Gallipoli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera. Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco, a Tortona sulla circonvallazione. puntofuococeramica.com.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra nel Golfo, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto e ha inviato a Teheran la proposta modificata. Il segretario di Stato americano Marco Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio confermato delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. La cronaca si aggrava: la posizione del 51enne alla guida dell'auto che venerdì scorso si è scontrato con uno scuolabus di ragazzini a Mazara del Vallo. Secondo quanto si apprende, l'uomo era sotto effetto di cocaina al momento dell'incidente. Nell'impatto sono rimaste ferite 19 persone, di cui 14 bambini. Il 51enne era già noto alla polizia per reati contro la persona, furti e droga. Rogo di Capodanno in attesa del confronto di venerdì tra i coniugi Moretti, proprietari delle costellazioni indagati per l'incendio di Cramontana, sarebbe emerso un presunto conto segreto senza limiti di spesa intestato a Jessica Moretti. La coppia francese è già oggetto di accertamenti per un possibile riciclaggio di denaro. Ed almeno 46 morti e 74 feriti in Myanmar, il bilancio di un'esplosione avvenuta intorno a mezzogiorno in un edificio all'interno del quale si ritiene fossero conservati esplosivi per l'estrazione mineraria. Lo riferiscono soccorritori e media indipendenti. MotoGP, Marco Bezzecchi, grazie alla vittoria nel Gran Premio d'Italia, torna ad allungare su Jorge Martin, arrivato secondo, terzo Bagnaia. In Superbike, Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.
4: Ci sono suoni che sono momenti. Un buongiorno sussurrato, una risata che riempie la casa, un istante che arriva al momento giusto e cambia tutto. Sentire bene significa vivere tutto questo, davvero. Da oltre 50 anni, Audiocom è al tuo fianco per aiutarti a riscoprire ogni sfumatura della vita. Con controlli dell'udito gratuiti, tecnologie avanzate e soluzioni su misura. Centri acustici Audiocom ad Alessandria, Casale Monferrato e Torino. Scopri di più su audiocom.it o fissa un appuntamento allo 0131 26 35 34.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Concessionaria Ford Unicar presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla in Liguria nelle prossime ore con temperature massime intorno ai 25-28 gradi, mentre sul Piemonte il caldo si farà sentire con punte di 33 gradi, da segnalare dei fenomeni principalmente sui monti, ma non solo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, avremo della nuvolosità a carattere irregolare con qualche isolato piovasco in Liguria, nubi alternate a schiarite invece sul Piemonte, il tutto con temperature massime stabili o in lieve flessione. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
3: Nella vita, ognuno di noi è un elemento prezioso che ha in sé la capacità di creare qualcosa di straordinario. Il nostro viaggio inizia dalla raccolta fondi. Donazione dopo donazione, il progetto prende forma e diventa realtà. Grazie alla generosità dei nostri donatori e al nostro impegno, ogni pezzo si trova esattamente al suo posto. Aiutaci ad aiutarli. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Uspidalet.
4: Primavera ed estate, e pensi già al caldo. Fai bene.
5: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure, in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
6: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

0: Love Radio City. Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
1: Primavera ed estate e pensi già al caldo, fai bene.
2: Ma da Idil 2000 a Novi Ligure è il momento ideale per scegliere la tua nuova stufa, camino o caldaia. Più tempo e più tranquillità. Anticipi l'inverno ed eviti le attese. Scopri soluzioni moderne, efficienti e di design, perfette per ogni ambiente. E per l'estate trovi barbecue e climatizzatori. Idil 2000, il calore intelligente tutto l'anno. A Novi Ligure in strada Serravalle 72, 0143 74 6480.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
8: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 20:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Allarme a Cagliari per uno sospetto caso di Ebola. Quanto si apprende, una persona rientrata dall'estero ha accusato sintomi riconducibili al virus e quindi scattato il protocollo. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Comparirà davanti alla giudice domani Emanuel Iannuzzi, arrestato per la morte della piccola Beatrice di 2 anni, trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera. Domani l'interrogatorio di garanzia per lui e la compagna Emanuela Aiello, madre della bimba già in carcere. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l'inchiesta ha rivelato un quadro di abusi e violenze. Guerra nel Golfo. Il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo per porre fine al conflitto. Il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco tra Libano ed Israele a seguito di negoziati che si terranno martedì. Intanto a Gaza si continua a morire. Il bilancio delle vittime della guerra di Israele è salito a 72.939. Ciclismo. E Roma, l'ultima passerella del Giro d'Italia, che si conclude con la vittoria di tappa di Jonathan Milan, che trionfa nella capitale con una volata spettacolare. Vingegaard si gode però la maglia rosa e diventa l'ottavo corridore a fare tripletta con Giro, Tour e Vuelta. Ciccone invece festeggia la maglia azzurra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Un tesoro ritrovato, San Francesco, la storia che apre al futuro. Dopo oltre 25 anni di restauro, l'ex chiesa di San Francesco in via 24 maggio numero 5 ad Alessandria apre al pubblico. Prima convento, poi caserma e infine ospedale militare, l'ex chiesa di San Francesco ha visto mutare nei secoli la propria funzione tra alterne vicende storiche. L'azienda ASM Costruire Insieme ha predisposto un programma di visite guidate gratuite con inizio alle ore 16. Tutti i giorni dal 30 maggio al 2 giugno. Per prenotazioni visita il sito asmcostruireinsieme.it.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: È arrivata una grande novità. Grandi Auto Riviera apre finalmente una nuova concessionaria MG a Tortona. Approfitta subito delle offerte lancio con supervalutazione del tuo usato. Scegli la tua nuova MG, benzina, ibrida o elettrica, tutte in pronta consegna. Ti aspettiamo nella nuova concessionaria a Tortona in strada statale Alessandria 8 e a Novi Ligure in strada Serravalle 60. Scopri tutte le promozioni su garstore.it. Grandi Auto Riviera, la tua nuova MG ti sta già aspettando.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Ancora in piscina? Briccone, sei peggio di un bambino!
4: Ma ho appena rasato il prato e fatto bello il giardino. Rilassati, briccona. Mettiti sotto l'ombrellone sul nostro bel salotto da giardino.
3: Beh, anche un tuffetto ci sta. È così bella la nostra piscina fuori terra.
5: Un'estate da bricconi con Brickhome. Con le piscine fuori terra, economiche e facili da montare. I gazebo, i dondoli. Inoltre macchine e attrezzature per il giardinaggio e vernici per la casa. Quest'estate fai un tuffo da Brickhome. A Nizza Monferrato, strada per Canelli.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno, stare comodo e sentirmi al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Unicar SPA, concessionaria ufficiale MG, ad Alessandria e Alba.
10: MG, find your more.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
6: E fino al 30 giugno sconti riservati per patente B in tutte le nostre sedi.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Concessionaria Ford Unicar. Presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa con stile, sicurezza e risparmio energetico. Gollo Serramenti, affidabilità e design per il tuo benessere. A Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.